decisione discutibile, ma sì, lo so, lo sai. Almeno resta qui per questa